Vamos a levantar un poquito con mi bolio maritare. Mi bolio maritare con la figlia di Don Pepino, una tarantella de Domenico Ventricci, para Luciano Mastro Berardino, que es un gran seguidor. Mi bolio maritare. Vamos a hacer un pedacito de lo que dé. Mi bolio maritare con la figlia di Don Pepino. Non voglio mica la luna, non mi aparece. Ahí estamos. Paciencia, chicos, voglio maritare. Non voglio innamorarmi più, mi voglio maritare. A ver, chico. Bueno, non voglio mica la luna, vamos con esta. Mientras aparece. La otra vez la pidió Nelly.